0: non si ripartare, lo dici. Sciuzzetta? Ehi, sciuzzetta! Sciuzzetta? Ehi! Che papà è? E che re, ecco che ready hosni? Ari barota to bajie felli.
1: Suhag, ekdom icche korche na re jete. Ei amake chhere dena re.
0: Thik ache, chhere dilam. Ar shudhu tai noy, tor shonge amar kono somporko roilo na. Bondhutter the end. Mone rakhi seta, choli, bye.
1: Are are are shon. Achha tu eto obuchkano bolto? Ashole ki janis to, school e jawar naam shunle